Emo. Emo FM. Kusongo leta up Colentin. Mr. Watt Neribe Okwait. Akotolo itanyon. Emo FM. Get a shit nelil. To get nelil. Ninyo.

Emo. Emo FM. Kusongo let up calling chin. Mr. What Neribe Okwait. Akotolo itanyon. Emo FM. Keteshiet nelil. Tuget nelit. Ninyo tubo.